0: Izant. Jost Izant in lingua gorza.
1: U 4 giugno a Ieja festa una santa che è conosciuta, che abbiamo imparato tutto nei nostri libri di storia, è Santa Clotilde. Santa Clotilde è a figliola del re Burgondo Chilperic II, figliolo del re Gondioc e fratello di Gondebos, tutti i nomi che abbiamo inteso a scuola quando era mezzettini. La sua cittadina fu a corte del re e poi il re Gondebos tombò i suoi parenti e Clotilde si trova a sua corte più o meno prigioniera. È segnalata per l'ambasciatore Franchi a Clovis che la domanda in matrimonio e sposa a Clovis, si pensa, nel 493. Secondo Grégoire de Tours, che è autorità in materia, sarebbe stata Edda che ha influenzato a Clovis perché lo si fece battezzare. A morte del suo marito si ritirò a Saint-Martin de Tours come monaca, ma continuò sicuramente a influenzare i suoi tre figlioli Clodomir, Childebert e Clotaire. Finì la sua vita nella pietà vicino a tomba di San Martino, morsi il 3 giugno 545 e fu interrata accanto a suo marito Clovis in un monastero di Santa Apostoli che dai avato costruisce in Parigi.
0: Isanti. I vostri santi in lingua corsa.
2: Besoin de prendre de la hauteur? Écoutez RCF Corsica.

0: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per una nuova emissione a Socio di Noi, ma parla genealogia oggi con il capimaccio della Socio Corsica Genealogia, André Flori. André Flori, buongiorno.
1: Salute.
0: Allora, c'è da parlare un po' di genealogia, voi siete il presidente di Socio. Quando è nato Socio, perché e come è nato?
1: È nato nel 2013, è nato da erami genealogisti che lavoravano in internet, in un forum che si chiama CGW Corse, e un giorno ci siamo ritrovati per fare un ripasto e parlare della nostra passione, e dopo è venuta l'idea di fare una socia in Corsica di genealogisti, di fare una socia per lavorare insieme, per avere metodi di lavorare comune e tutto. Un sito e per mettere i nostri voti, che tutto il mondo ha voto, per mettere foto in una banca e tutto il mondo poteva vigilare e lavorare. Era appassionato di genealogia dopo 30 anni, ha cominciato in come paese, c'è la sua rete, ha cominciato con un amico, Ricco Poggio, che voleva avere un sito in un paese. E un mio babbo aveva fatto ricerca in un paese e erano tutti in casa in un classeur. E un mio amico ha detto, André, un po' mica mette in un logiciel che puoi mettere in un sito. E ha cominciato a mettere in un logiciel che si chiama Redis. E dopo Babbo si è arrestato nel 1820 e tutto il mondo dice, oh, ma come faccio per trovare la mia antenata? Non so come è passato dagli anni 2000 all'anno 1820. Adesso ho cominciato a mettere tutti i matrimoni di 1800 a 1940 nel paese di Suarede, e la passione è cominciata così.
0: Allora, c'è voluto comunque una logistica a poco, e lavorare solo era difficile, no?
1: Ma la società ha più di 1000 membri. Prima abbiamo fatto un sito, dopo abbiamo fatto un sito di una banca di voto, dopo siamo andati all'archivio di Stato di Genova, siamo andati in Emiria, abbiamo fatto i voto e tutti i foto li mettiamo nel nostro sito, nella nostra banca fotografia, e il nostro lavoro lo mettiamo nel sito di presentazione di nostre genealogie, e dopo di tanto in tanto lavoriamo lavoriamo nella comune di Cuttoli e Corticiate e siamo 13 a lavorare in questa comune.
0: Come si è sviluppato la Socio dopo il 2013?
1: Abbiamo fatto un congresso in Aiace nel 2019, dopo abbiamo fatto manifestazioni nei paesi, siamo andati a fare conferenze, a presentarsi il lavoro. E dopo abbiamo presentato la genealogia del paese di Campile. La manifesta è stata in Calcatoio, 9 d'agosto, e l'anno che viene faremo in Cuttoli e Corticiate.
0: Quanto siete nella Socio?
1: Siamo quasi 1300.
0: Allora, come ce la fa per fare la genealogia, per fare ricerca?
1: Per fare ricerca ci ho cominciato di parte di ciò che conoscete. A casa di vostro babbo, di vostra mamma, di vostro minan, di due canti, e cominciate così. E dopo, generazione per generazione, cercate il matrimonio di vostro arcimissia, arciminan, perché un matrimonio? Perché un matrimonio va da a casa di babbo e da mamma di marito, e o babbo e a mamma da moglie. E così continuate, step per step, per trovare tutti gli antenati. Dopo, quando siete prima di 1800, cominciate a diventare un'epoca più difficile di genealogia in Corsica, perché non c'è mica casata.
0: È più complicato, dunque c'è un stato civile, ma come arnese, ma mica solo.
1: No, dopo l'epoca del 1800, avete il registro che era tenuto dai preti, un battesimo, matrimonio, e i morti in un'azione, e dopo avete tutti i documenti che si trovano all'archivio di Stato di Genova o l'archivio di a collettività di Corse.
0: Dunque c'è un travaglio assai importante, e vi tocca avere competenza e c'è il tempo di noi.
1: Per fare tutto un paese in cui la socia pigliamo un anno. Abbiamo cominciato l'anno di settembre per fare, per esempio, il paese di Cuttoli, di Corticiate, e l'obiettivo di compio di settembre di quest'anno, e abbiamo fatto la riunione a Risere, e abbiamo l'obiettivo.
0: Fate andate in demeria, ma mica solo, in continente di noi, in Genova, siete andati in Genova?
1: Piuttosto in Genova. In continente avete un corrispondente, abbiamo un corrispondente in Marseille, in Parigi, che può andare in Emiria per cercare l'arc, ma andiamo principalmente in Emiria in Corsica, particolarmente in Corsica Sultana, perché la collezione del stato civile di Ugrefa è bruciata nel 1943 e non c'è più una exemplaire qu'une numérie, donc on aime une numérie pour numériser ce registre du statut civil, et donc on aime à Genova, parce qu'in Genova c'est toute la mémoire de la Corsica, genovese, trouvons tous ce que chiamiamo i registri d'Italia, qui sont les registres d'imposte, et ci ritrouvons tous les personnages qui stavano in un paese et qui pagavano l'imposte.
0: È difficile perché c'è la legge, non è mica stampato, è scritto, dunque è complicato, cioè pigliare l'abitudine.
1: Cioè pigliare l'abitudine, abbiamo ad esempio un specialista della lettura di latte inziano, dunque lo abbiamo in un sito internet e abbiamo subito quasi quasi una giornata a risposta.
0: Con numerico è più facile oggi?
1: Allora, anche un numerico è più facile, ma c'è la mia fiasse perché a risera ho fatto un test anche due anni, un acto di battesimo di una comune che si chiama Azilone Ampazza, uno di due anni mi ha trovato, mi ha sortito beccio che c'era in l'acto, per contro la seconda mi ha detto che era Azilone Ampazza e poi era Piedi Croce.
0: Donc è più complicato, ma osino domanda una conoscenza, allora non sa, dopo 1860 si... è scritto in francese, non si è scritto in italiano, toscano, e non sono in latino, no?
1: In toscano o in latino. E per Genova sono sempre in toscano. Cioè avevo l'abitudine di leggere in toscano e di conoscere i nomi in toscano, perché di tanto in tanto ho trovato un nome in toscano e dopo un nome in francese. Bon, di tanto in tanto, certo che non conosco mica in toscano, ha detto che Stefano era Stefano, mica Cena.
0: E dunque vi permette di avere un sguardo nella memoria, nella storia del paese?
1: Abbiamo una memoria nella storia del paese, possiamo trovare la popolazione di certi paesi nel 1610, trovare vecchi documenti nei paesi per sapere quando il paese è stato fondato, se il paese, tutti i paesi di Corsi erano fondati prima che l'America è stata coperta per Cristoforo Colombo.
0: Quanto avete sfruttato il paese in Corsica?
1: Siamo quasi quasi alla metà dei paesi di Corsica. Certi sono fatti completamente, altri non sono mica ancora fatti completamente, ma ci sono la gente che lavora a Nantes e quasi, di tanto in tanto c'è un nuovo paese che viene nei nostri lavori, perché c'è un aderente di questo paese che comincia a lavorare a Nantes, o lavoriamo a due o tre aderenti, ci mettiamo a due o tre per lavorare in questi paesi. Lavoro di ricostituzione di famiglie, so dappertutto ci sono in Corsica o continente, dopo ci sono i numerizzatori. Bon, i numerizzatori sono piuttosto gui, ma ce n'è, quando andiamo a Genova ce n'è uno che giunge di Parigi, un altro aderente che è un anziano professore d'italiano che giunge di un continente. Dopo un'equipe, quando abbiamo in numerizzazione, che faccio tutto il controllo di numerizzazione e il classamento, dunque sono dappertutto, ce n'è uno che è anche in Nuova Caledonia, ce n'è uno che lavora in Balagna, ce n'è uno che lavora in Ubudio, e ha dovuto lavorare tanto l'Ornano, Taravo, Coro, a Pieto, e ha dovuto lavorare in Calcatoggio, ce n'è un altro che lavora in Zartinese, Zicavo, Zartinese, e tutti i paesi di dove sono stati i pastori cicavesi, Belvedere, Campomore, Bili, eccetera. E dopo chi c'è? Ce n'è uno che lavora in Capicorso, in questi paesi proviamo a cercare i casati ancestrali, come chiamiamo, di questi paesi, e di trovare l'origine di questi casati, perché i casati avevano quattro origini: a prima un nome, a seconda un cognome, a terza poi un logo, e a quarta gli stranieri, quindi che sono giunti da un paese, poi l'Italia, la Suisse, anche qualche volta di Ceca, troviamo un po' dappertutto. Quindi che i documenti non ci sono mica, non possiamo essere sicuri, più difficile, perché l'origine del paese, possiamo dire, troviamo questo paese in meglio. I vecchi documenti genovesi per vedere se c'è un paese è indicato, o i documenti di Aege, perché c'era ce chiamiamo visite pastorali, onde c'era un vescovo che andava a vedere i parrocchi e avevamo quasi quasi un'idea dei parrocchi e di Aege, e ci sono il lavoro di Geneviève Moracchini Maselle, nante l'anziani pieve di Corsica, che ha ritrovato masse e masse Aege romane.
0: Allora, un scopo di la socio?
1: Continuiamo tutte le nostre presentazioni, numerizzazioni. Ho ricevuto a Remane due comuni di Castagnici che mi hanno mandato l'origine. C'è ma dopo non c'è più documento, donc non sappiamo mica se sono un paese tipo l'uomo preistorico o sono venuti in 1200 in cui i pisani, in cui i genovesi, bon, in Aia ci potremmo dire certi famiglie come Bonaparte o i Baciocchi sono venuti.

0: et à casate d'antun inano. Ma e meme Caterina, una animica, dopo parliamo di paese dove non ti diceva con di Alate, di Tavere, di Bucugna, tanto non conosci mica manco un uomo del paese. Donc, bon, proviamo a contare che a storia nel paese prima, cioè sapere che nel paese, un tempo fa, c'erano tutte le professioni, troviamo un sartor, un bancalar, un murator, un ferraro, e quasi tutto il paese un scarpo. Donc la gente non si è mica abituata a sapere che in città non c'era mica elettricità, non c'era mica in tutte le case. Donc un problema a parlare di abiti nei paesi prima. E poi di destino di tutti i corsi che sono partiti per fare belle carriere. Allora fare belle carriere o di tanto in tanto sono un po' più difficili, ma di parlare di tutti i destini che possiamo trovare in corsi.
1: Travagliate per compiere con quei cittadini, giusto appunto, in scuola?
0: Di tanto in tanto, beh, qui, per esempio, in Petit Croce, la settimana che viene, ma va una giornata di atelier di genealogia, poi atelier di Agastanici, l'abbiamo di Diavate in scuola qui, in cui cioè, i maestri domandano che non venivano in scuola e facciamo una presentazione della genealogia.
1: Ecco, a ringraziarvi André Flor, a mintemi che voi siete il capimaccio, responsabile dell'associo, Corsica genealogia.
0: Grazie a voi Filippo e a presto.